0: y algo más.
1: ¿Da cuál chita vistiamo parlando? ¿Hasta qué ciudad nos estamos comunicando?
2: Ciao Checo, e grazie per lo spazio che mi stai dedicando. Io vivo a Merate, una cittadina in provincia di Lecco, in Lombardia, qui nel nord Italia. È qui che vivo con la mia compagna e i nostri tre figli ed è da qui che porto avanti gran parte del mio progetto musicale.
3: Hola Checo, e grazie per lo spazio che mi stai dedicando. Vivo a Merate, una piccola città della provincia di Lecco, in Lombardia, al nord d'Italia. Aquí vivo con mi pareja y nuestros tres hijos y desde aquí llevo adelante gran parte de mi proyecto musical.
1: ¿Cómo es nato el proyecto Arqué? ¿Cómo inicia el proyecto Arqué?
2: El proyecto musical vero e proprio nasce nell'ottobre del 2025, ma quello che c'è dietro ad Arqué, quindi a tutto il progetto, viene da molto più lontano, da quando ero ancora un ragazzino. Ho sempre fatto fatica a rapportarmi con gli altri, soprattutto a esprimere quello che provavo. Così già da ragazzo ho iniziato a scrivere canzoni come una sorta di valvola di sfogo, un modo per riuscire a dire attraverso le parole quello che non riuscivo a dire direttamente alle persone. Per tanti anni però la timidezza e questi miei blocchi mi hanno portato a non fare nulla di concreto con quelle canzoni. Continuavo a scrivere ma tenevo tutto per me. Arqué nasce proprio dall'esigenza di dare finalmente una forma a tutte quelle cose che erano rimaste dentro di me per così tanto tempo. Esperienze, persone, assenze, fragilità e momenti della mia vita. A un certo punto però ho sentito che era arrivato il momento di permettere a quelle canzoni di esistere anche fuori da me e in qualche modo di mettere finalmente in musica anche quello che avevo iniziato a scrivere quando ero ragazzo. Per questo Arqué è un progetto molto personale. Ho fatto una gran fatica a tirar fuori certe cose e per me è fondamentale che rimanga un progetto sincero senza costruire un personaggio diverso da quello che sono.
3: Vale, el proyecto musical como tal nació en octubre de 2025, pero lo que hay detrás de Arqué viene de mucho más atrás, desde cuando yo todavía era un muchacho. Siempre me ha costado relacionarme con los demás y sobre todo expresar lo que sentía. Por eso desde muy joven empecé a escribir canciones como una especie de válvula de escape, una manera de decir a través de las palabras aquello que no lograba decir directamente a las personas. durante muchos años, sin embargo, la timidez y esos bloqueos hicieron que no hiciera nada concreto que aquellas canciones. Seguía escribiendo, pero me lo guardaba todo para mí. Arqué nace precisamente de la necesidad de dar por fin una forma a todas esas cosas que habían permanecido dentro de mí durante tanto tiempo, experiencias, personas, ausencias, fragilidades en momentos de mi vida. En cierto momento sentí que había llegado la hora de permitir que esas canciones existieran también fuera de mí y de alguna manera de poner finalmente en música también aquello que había pensado o a escribir cuando era un adolescente. Por eso Arqué es un proyecto muy personal. Me ha costado mucho sacar ciertas cosas de mí y para mí es fundamental que siga siendo un proyecto sincero sin construir un personaje diferente de quien realmente soy.
1: ¿Qué considerate le vostre influencia principal, sea a nivel musical?

0: Mi riconosco di più, ma quello che mi interessa davvero è il modo in cui gli artisti riescono a trasformare qualcosa di molto personale in una canzone. Più che parlare di influenze, parlerei quindi di affinità nel modo di vivere e raccontare certe emozioni. Penso per esempio a un grande autore, cantautore italiano, Luigi Tenco, per la capacità di mostrare fragilità e contraddizioni senza nasconderle troppo, oppure al primo Vasco Rossi, per quel rapporto molto diretto tra tensione interiore, vulnerabilità e bisogno di sfogo. Tra gli artisti internazionali penso a Chris Cornell, Jeff Buckley, Dolores O'Riordan, Kurt Cobain. Sono artisti molto diversi tra loro, ma in tutti ritrovo qualcosa che mi ha sempre colpito: la capacità di trasformare una fragilità personale in qualcosa di estremamente intenso. Cornell, per il modo in cui riusciva a trasformare il conflitto interiore e tensione in forza espressiva. Buckley, per quella fragilità quasi esposta, capace però di diventare enorme emotivamente. La sua voce è pura melodia per me, cioè è paradisiaca. Dolores Jordan, per me è un'interpretazione vocale molto personale e immediatamente riconoscibile. Cobain, Kurt, cosa devo dire di Kurt? Quella capacità di lasciare emergere anche le parti più irrisolte senza cercare necessariamente di rendere più ordinate e più belle di quelle che erano. Non intendo dire che la mia musica o il mio modo di scrivere assomigliano direttamente a loro, è più una questione di sensibilità, di approccio emotivo. Sono artisti nei quali da ascoltatore ho sempre riconosciuto qualcosa che sentivo vicino. Quando scrivo però cerco di non partire mai pensando a uno di loro o cercando di assomigliare a qualcuno. Parto da quello che sento e da quello che voglio raccontare, lasciando che tutti gli ascolti accumulati negli anni emergano in maniera naturale. Anche nei testi cerco soprattutto sincerità, cioè raccontare qualcosa che sia davvero mio, che sia davvero mio, ma lasciando abbastanza spazio perché chi ascolta possa ritrovarci anche qualcosa di sé.
1: Vale, a largo de los años y escuchando muchísima música diferente, por lo que me cuesta señalar a un artista concreto como una influencia directa, tanto musicalmente como en mi manera de escribir. Sin duda, el rock y la música alternativa son los mundos con los que más me identifico. Pero lo que realmente me interesa es la manera en que algunos artistas logran transformar algo muy personal en una canción. Más que hablar de influencias, hablaría de una afinidad en la forma de vivir y contar determinadas emociones. Pienso, por ejemplo, Luigi Tenco, por su capacidad para mostrar fragilidad y contradicciones sin esconderlas demasiado. O en el primer Vasco Rossi, por esa relación tan directa entre tensión interior, vulnerabilidad y necesidad de desahogarse. Entre los artistas internacionales pienso en Chris Cornell, Jeff Buckley, Dolores O'Riordan y Kurt Cobain. Son artistas muy diferentes entre sí, pero en todo encuentro algo que siempre me ha impactado: la capacidad de transformar una fragilidad personal en algo extremadamente intenso. Chris Cornell, por la manera en que lograba transformar el conflicto interior y la tensión en fuerza expresiva. Buckley, por esa facilidad casi expuesta que podía convertirse en algo emocionalmente enorme. Dolores O'Riordan, por una interpretación vocal profundamente personal e inmediatamente reconocible. Y Kurt Cobain, por su capacidad de dejar salir incluso las partes más
0: Masti irrisuelta.

0: más. Sin interior necesariamente sería más ordenadas o más bonitas de lo que eran. No quiero decir que mi música o mi manera de escribir se parezcan directamente a las suyas. Es más una cuestión de sensibilidad y de enfoque emocional. Son artistas en los que como oyente siempre he reconocido algo que sentía cercano. Cuando escribo, sin embargo, intento no pensar en ningún de ellos, ni tratar de parecerme a alguien. Parto de lo que siento y de lo que quiero contar, dejando que toda la música que he escuchado a lo largo de los años salga de forma natural. También en las letras busco, sobre todo, sinceridad, contar algo que sea realmente mío, pero dejando suficiente espacio para que quien escucha pueda encontrar también algo de sí mismo.
1: ¿Cosa vi inspira a escribir canciones? ¿Qué te inspira para hacer canciones?
0: Quello che mi ispira di più sono le esperienze vissute, le emozioni, le persone che lasciano qualcosa dentro di me. Non parto quasi mai dall'idea di scrivere semplicemente una storia. Di solito c'è qualcosa che continua a tornarmi in mente, come una sensazione, un'assenza, una paura, un ricordo, una frase, un momento particolare della mia vita. A volte quello che scrivo nasce da qualcosa che è realmente accaduto. Altre volte invece parto da una sensazione reale e poi la trasformo attraverso immagini, metafore, situazioni che mi permettono di raccontarla meglio. Per me è importante che alla base ci sia sempre qualcosa di autentico, anche quando una canzone non racconta un episodio preciso della mia vita, deve comunque partire da un'emozione che conosco davvero, qualcosa che ho vissuto veramente. Quindi credo che scrivere sia anche un modo per capire meglio quello che rimane dentro di noi dopo che certi momenti sono passati. A volte una canzone nasce proprio perché c'è qualcosa che non sono riuscito a dire nel momento in cui la stavo vivendo e riesco a dirlo solo dopo attraverso la musica. Lo que más me inspira son las experiencias vividas, las emociones y las personas que dejan algo dentro de mí. Casi nunca parto simplemente dall'idea di scrivere una storia. Normalmente hai algo che sigue evolvendo a mia mente, una sensazione, un'ausenza, un miedo, un ricordo, una frase o un momento concreto. A veces lo che scrivo nasce da algo che realmente ocurrió. Otra vez parto de una sensación real y después la transformo a través de imágenes, metáforas o situación que me permite encontrarla mejor. Para mí es importante que en la base siempre haya algo auténtico. Incluso cuando una canción no cuenta un episodio concreto de mi vida, tiene que partir de una emoción que realmente conozco. Creo que escribir también es una manera de entender mejor lo que permanece dentro de nosotros después de que ciertos momentos han pasado. A veces una canción nace precisamente porque hay algo que no puede decir mientras lo estaba viviendo y que lo consigo expresar después a través de la música.
1: ¿Cómo describirías el vuestro primo singolo, Come Fossi Niente? ¿Cómo describirías tu primer sencillo, Come Fossi Niente?
0: Allora, Come Fossi Niente è probabilmente il lato più intimo e fragile del progetto Arché. È una canzone che parla di assenza, di memoria, di quello che rimane dentro di noi quando una persona non c'è più come prima. Non volevo raccontare semplicemente una storia triste, ma quella sensazione particolare per cui qualcuno può essere fisicamente lontano o assente e allo stesso tempo continuare a occupare uno spazio enorme dentro di te. È un brano molto personale, ma proprio per questo ho cercato di non spiegare tutto in maniera troppo precisa. Mi piace lasciare a chi ascolta la possibilità di riconoscere nella canzone una propria persona, una propria perdita o un proprio ricordo. Per me, come fosse niente, ha anche un significato particolare perché è stato il primo brano con cui ho deciso di rendere pubblico Arché. Fino a quel momento avevo scritto per molti anni senza davvero mostrare quelle canzoni agli altri, quindi oltre al significato del testo rappresenta anche il momento in cui qualcosa che era rimasto privato per tanto tempo ha iniziato finalmente a esistere fuori di me. Come fossi niente è probabilmente il lato más intimo e fragile di Arché. È una canzone che habla dell'ausenza, della memoria e di lo che permanesse dentro de nosotros quando una persona ya no está como antes. Non quería contar simplemente una historia triste, sino esa sensación particular e la que alguien puede estar físicamente lejos o ausente e al mismo tempo seguir occupando un spazio enorme dentro di te. È una canzone molto personale, però precisamente per eso intente non esplicarlo tutto de una maniera demasiado precisa. Me gusta dejar a quien escuchas la posibilità di riconoscere la canzone a una persona propria, una perdita o un recuerdo. Para mí, como fosse niente, también tiene un significado especial porque fue la primera canción con la que decidí hacer al público el proyecto Arché. Hasta ese momento había escrito durante muchos años sin mostrar realmente aquellas canciones a los demás. Por eso, además del significado de la letra, representa también el momento en que el algo que habla había permanecido privado durante tanto tiempo empezó finalmente a existir fuera de mí.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: El lanzamiento.
3: El lanzamiento.

0: Qualcuno mi chiederà, dirò che ho imparato a dormire da solo.
1: Escúchanos en línea a través de www.radio.uaa.mx. Entérate, hidromúsica y algo más. Parlatechi de la vostra nuova uscita Esploderò. Platícanos acerca de tu nuevo lanzamiento Esploderò.
2: Per quanto riguarda Esploderò, è il mio secondo singolo ed è uscito il 28 agosto. Rispetto a Come fosse niente, è un brano molto più diretto, energico, più rock, e anche se nasce dallo stesso tipo di ricerca personale. La canzone parla in quel momento in cui continui a trattenere dentro per paura, frustrazione, tensione, parole non dette, fino a quando non riesci più a contenerle, a tenerle dentro, quindi a un certo punto qualcosa deve necessariamente uscire. Per questo l'esplosione del titolo non la vedo soltanto come rabbia, per me è soprattutto una liberazione, il momento in cui smetti di reprimere quello che provi e finalmente gli permetti di avere una voce. Anche musicalmente volevo che questa sensazione fosse molto chiara. Il brano parte in maniera più contenuta e cresce progressivamente fino ad arrivare a un ritornello molto più aperto e potente. Credo che Esploderò mostri un'altra faccia di Arche più energica rispetto al primo singolo, ma con la stessa necessità di partire sempre da qualcosa di autentico e personale. Esploderò è il mio secondo sencillo, salirà il 28 di agosto. In comparazione con Come fosse niente, è una canzone molto più diretta, energica e rockera, anche nasce dal mio motivo di búsqueda personale. La canzone parla di ese momento nel che sigues guardando dentro miedo, frustración, tensión y palabras no dicas, hasta que ya no puedes contenerlas. En algún momento algo necesariamente tiene que salir. Por eso no veo la explosión del título solamente como rabia. Para mí es sobre todo una liberación. El momento en que deja de reprimir lo que siento, lo que sientes, y finalmente permites que tenga una voz. También musicalmente quería que esta sensación fuera muy clara. La canción empieza de una manera más contenida y va creciendo progresivamente hasta llegar a un estribillo mucho más abierto y potente. Creo que Esploderò muestra otra cara de Arché, más enérgica que en el primer sencillo, pero con la misma necesidad de partir siempre de algo auténtico y personal.
1: Estás en Entérate, ya regresamos.
3: XHUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo a 25.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, México. Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
4: Escucha Fonoteca 1370. Esta semana,
5: Aguascalientes, 1870 y tantos.
4: Fonoteca 1370, miércoles 18:30 horas y repetición los domingos a las 15 horas por el 94.5 de frecuencia modulada, Radio UAA.
6: Estación Política 94.5.
7: El espacio de las palabras libres.
6: Escúchanos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio UA.
8: Entérate, Hidromúsica y algo más. Estamos

0: ¿Cuáles son los próximos pasos de la vostra carriera musical? ¿Qué sigue en tu carrera musical?
1: Il mio obiettivo è continuare a pubblicare musica e costruire Arché passo dopo passo, ma ovviamente senza avere fretta di far uscire qualcosa solo per mantenere una certa frequenza. Non mi piace correre dietro a quello che adesso è il mondo musicale, detto sinceramente. Ci sono già altri brani su quali sto lavorando e l'idea è che col tempo possa entrare a far parte di un progetto più ampio. Ho già idee in testa. Per me è importante mantenere comunque una direzione precisa e fare in modo che ogni nuova uscita aggiunga qualcosa dell'identità di Arché, sia dal punto di vista musicale sia da quello dei testi. Mi piacerebbe anche continuare ad allargare il pubblico fuori dall'Italia. Il fatto che Esploderò stia arrivando a radio e persone di altri paesi, come in questo caso in Messico, per me è già un segnale molto bello. Quindi il prossimo passo è continuare a scrivere, a registrare e pubblicare, cercando di crescere senza perdere quella parte personale sincera da cui è nato tutto il progetto. Il mio obiettivo è seguire pubblicando musica e costruendo Arché passo a passo, sin tener prisa por sacar algo simplemente para mantener una determinada frecuencia. Y hay otras canciones en las que estoy trabajando y la idea es que con el tiempo puedan formar parte de un proyecto más amplio. Para mí es importante mantener una dirección clara y conseguir que cada nuevo lanzamiento aporte algo a la identidad de Arché, tanto musicalmente como en las letras. También me gustaría seguir ampliando mi público fuera de Italia. El hecho de que Esploderò esté llegado a radios y a personas de otros países, como en este caso México, ya es para mí una señal muy bonita. Así que el siguiente paso es seguir escribiendo, grabando y publicando, intentando crecer sin perder esa parte personal y sincera de lo que nació todo el proyecto.
0: ¿Dónde podemos seguir el vuestro trabajo sui social media y sulle plataforme de streaming? ¿En qué redes sociales y plataformas podemos seguir tu trabajo?
1: Allora, il punto di riferimento principale è il mio sito archeofficial.com, dove raccolgo comunque tutte le uscite, le informazioni sul progetto e i collegamenti alle varie piattaforme. Sui social potete trovarmi su Instagram come arche.real. E anche se sinceramente non amo molti social e quindi non sono particolarmente presente. La mia musica è disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon, Deezer, cercando semplicemente Arché. Cerco di usare soprattutto il sito e quando lo faccio anche Instagram, non soltanto per promuovere le canzoni ma per raccontare un po' il percorso che c'è dietro, perché per me Arché non è soltanto una serie di singoli ma un progetto che sta crescendo nel tempo. Il mio principale punto di referenza è il mio sito web archeofficial.com, donde reúno todos mis lanzamientos, las informaciones sobre el proyecto y los enlaces a las diferentes plataformas. En redes sociales puede encontrarme en Instagram como arche.real. Aunque sinceramente no soy un gran amante de las redes sociales y por eso no estoy especialmente presente. Mi música está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music y Deezer, simplemente buscando Arché. Intento utilizar sobre todo mi sitio web y cuando lo hago, también Instagram, no solamente para promocionar las canciones, sino para contar un poco el camino que hay detrás, porque para mí Arché no es simplemente no es simplemente una serie de sencillos, sino un proyecto que está creciendo con el tiempo.
0: A veces en programa un tour o una visita en México y América Latina, en lo específico en la nuestra città, Aguascalientes. ¿Tienes alguna gira o visita programada a México y Latinoamérica y en específico a nuestra ciudad, Aguascalientes?
1: Con solo i due singoli pubblicati fino ad ora, al momento non ho in programma concerti live, men che meno all'estero, purtroppo. È ancora un progetto molto giovane, in questa fase sto concentrando le energie soprattutto sulle nuove uscite e sulla crescita di Arché. Ma sicuramente mi piacerebbe in futuro poter portare la mia musica anche fuori dall'Italia. Mi piacerebbe davvero potermi esibire dal vivo, ma non ambisco necessariamente a grandi palchi. Credo che mi sentirei più a mio agio in situazioni più intime, dove sia possibile creare un contatto reale, una connessione con le persone presenti e con chi sta ascoltando. Già il fatto che una canzone in italiano riesca ad arrivare fino a Messico e ad Aguascalientes per me è qualcosa di molto bello e per niente scontato. Quindi oggi non posso promettere una visita, una data precisa, ma sarebbe sicuramente un'esperienza che mi piacerebbe vivere. E dopo questo contatto Aguascalientes è diventata una città che sento un po' più vicina. Con solo dos sencillos publicados hasta ahora, por el momento no tengo previstos conciertos ni presentaciones en vivo, y mucho menos en el extranjero. Todavía es un proyecto muy joven, y en esta etapa estoy concentrando mis energías principalmente en los nuevos lanzamientos y en el crecimiento de Arché. Pero sin duda me gustaría que en el futuro podría llevar mi música también fuera de Italia. Me encantaría poder tocar en vivo, pero no aspiro necesariamente a grandes escenarios. Creo que me sentiría más cómodo en situaciones más íntimas, donde sea posible crear un contacto real y una conexión con las personas que están presentes y están escuchando. El simple hecho de que una canción en italiano pueda llegar hasta México y Aguascalientes es para mí algo muy bonito y que no doy en absoluto por sentado. Así que hoy no puedo prometer una visita ni una fecha concreta, pero sin duda sería una experiencia que me gustaría vivir y después de este contacto. Aguascalientes se ha convertido en una ciudad que siento un poco más cercana.
0: ¿C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere per il nostro pubblico? ¿Algo más que desees agregar para nuestro auditorio?
1: Allora, vorrei ringraziare innanzitutto te, Checo, e tutta la squadra di Entera Te per questo spazio e per l'attenzione dedicata ad Archea, esploderò comunque tutto il progetto. Per me è davvero significativo vedere che una canzone nata in Italia, in italiano, possa arrivare fino in Messico e trovare qualcuno disposto ad ascoltare e a raccontarla. Credo che la musica abbia proprio questa capacità. A volte riesce ad arrivare prima ancora delle parole e delle traduzioni. E se anche solo una parte di quello che ho scritto riuscirà a lasciare qualcosa che ascolta dall'altra parte del mondo, per me sarà già qualcosa di molto importante. Grazie davvero per l'ascolto e un saluto dall'Italia a tutti gli ascoltatori di Entera Te e ad Aguascalientes. Antes que nada, me gustaría darte las gracias a ti, Checo, y a todo el equipo de Entera Te por este espacio y por la atención que han dedicado a Arché y a Exploderò. Para mí es realmente significativo ver que una canción nacida en Italia, en italiano, puede llegar hasta México y encontrar a alguien dispuesto a escucharla y a contar su historia. Creo que la música tiene precisamente esa capacidad. A veces consigue llegar incluso antes que las palabras y las traducciones. sintan solo una parte de lo que è scritto, consigue de algo en quien escucha al otro lado del mundo, para mí ya será algo muy importante. Muchas gracias por escucharme y un saludo desde Italia para todos los oyentes de Entérate y para Aguascalientes.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: El lanzamiento.
3: El lanzamiento.